tuo posto a capo tavola è sempre là. Ti ho coperto il piatto, gli amici mi cercano, dai vieni con noi, preferisco stare con le gatto ti cerca, i fiori vogliono l'acqua, il pavimento è sporco, c'è polvere sul comò. Ma che serve mai pulire? Mi sembra di impazzire, ho voglia di gridare, ho voglia. Ho voglia di morire.